io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germont.